Jekia Jonas Kongwa re tore na gar batsumi Trouble FM moshate wa tsebo le bitabisho ke yonae go riala batletse e re latletse go iri ya lesome re go theletsa ditaba tsa lefase re kopana le mabela phela dingwana go ditaba ga di fa le ruri.

0: wa tse bore ga re o fa tsona ka ene tsela yeo go ra gore re tswa go digetsa go tswa go shelf ya ka go dimo gore di tabishe wena
1: wa tseba mos
0: maliami kiko sha set real featuring Bon King les naka ya featuring utoti
1: utoti
0: ya utoti utoti o gona lena fa o maliami
1: yeah all right
0: okay yeah Loga ba toti o ba le toti fa fela o tsebe gore ro fa expensive radio
1: bona
0: ah o ga se hey ah o ga se gana ne le yona ga se iphirisha
1: le bitse le ba gisha le ba tseba
0: le bona ba tele di
1: ba tele di ja o ka bo khobo
0: yeah ke tsa chilela ke mushupulo go le khono me go phela go le bohlokwa gore re korona e ka ba madireng a reng
1: alfa
0: se Kajedi ya rena yo e bino re dula ka fase ga mohlaro wa murula mme rancha di biscuit di chosa sorted ya ba ri tsina ka tsona kana monate ja ba steka ke di tawa di sa fele o hona le khono go tloka gore na e ka ba o kwile ya rena ya nna ya mamotla e reng ga di kaka dula tshwele tsebe ka mora go se re tla bere ya thui go mantlwa
2: Re o fepa ka ditaba tseo di tsantse go shedi go tswa tikologong ya geno.
3: Hello.
2: O ya gešo, o tswa dipolotiking go ya go tsa ikonomi.
3: Fela mo go ntshirogele.